0: Vampiro! Vampiro! Via, ultimi, via! Vampiro! Mia una munina!
1: Vampiro!